0: Abbiamo fatto un salto temporale di 10 anni. Siamo nel 2001, quando i Basement Jacks campionano due tracce di Gary Numan, This Wreckage e Me. Where's Your Head At diventa uno dei dischi più ballati quell'anno ed è anche tra i più suonati in radio, rendendo il duo inglese così popolare che l'anno dopo vince il Brit Award per il Best Dance Act. Basilda. Basilda torna. Basilda.
1: Good morning, forever young.
2: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo ritmo.

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

mezzanotte alle 4. Fine weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case. What is love?

0: richiude il flight case di Jerry. Martire.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 sul Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si...
1: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, paghi bene.
1: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

0: Senti la notte. Vivi la musica di Revox.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo fatti. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

fino alle 6. Revox girano le bobine di Ritmo

0: Vivi la musica di Revox.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: il bobino.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: Ritmo 80
1: meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Esordio settimanale con l'anticiclone sull'Italia, una giornata di lunedì all'insegna del bel tempo. Nelle prossime ore al nord cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime prossime anche ai 32 gradi sulla bassa pianura padana, solo in montagna qualche breve temporale di calore. Al centro stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso. Anche al sud situazione tranquilla di sole con venti generalmente deboli. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
1: Good morning forever young. Good morning from Ritmo 80.
0: Good

0: sto dicendo silenzio perché c'è attenzione massima adesso. Adesso tutti si sono fermati davanti alla radio e dicono chi sono.
1: Da fastidio?
0: Sì.
1: Ok.
0: Te l'ho già detto, eh?
2: Excuse me.
0: Sì, siamo, ci presentiamo, siamo Marco Corona.
1: E Marchino, quello che dà fastidio a Marco Corona, che gli dà fastidio tutto. Per esempio questo gli dà fastidio, io lo faccio.
0: E perché lo fa?
1: Se non ti desse fastidio, io non lo fai, non lo facessi.
0: Non mi dà
1: fastidio. Non lo faresti. No, eh? Non lo... Benvenuti!
0: Non mi dà fastidio.
1: No, oh, non lo fa.
0: Abbiamo un programma, ciao. Ci abbiamo lavorato,
1: sudo ancora, ancora. No, no, ci abbiamo lavorato un sacco, un
0: ma
1: sacchissimo.
0: Perché devi denigrare tutto quello che io costruisco?
1: No, no, ma cioè, tu lavori, io non faccio niente.
0: Quindi, il programma che ho fatto io.
1: Esatto.
0: Cominciamo!

0: Torna alla seconda parte di come scroccare da vicini parenti.
1: Ok, prima abbiamo fatto i genitori, no? Compleanni. Okay. Adesso invece andiamo ai vicini di casa.
0: Oh, come scroccare ai vicini di casa?
1: Allora, ai vicini di casa, tu magari hai un vicino di casa che in quel momento sta facendo, come dire, la grigliata.
0: La griglia.
1: La grigliata.
0: Che lo senti.
1: Lo senti. Ovviamente tu
0: puoi affumica la casa.
1: Tu puoi andare lì e dire, oh, dai, che fai la grigliata. No, però... Però? Devi andare su Facebook a fare il simpaticone. Tu gli mandi sulla sua pagina Facebook,
0: sì,
1: no? La scritta:
0: guarda che nebbia stamattina.
1: Sì, guarda che nebbia questa sera. Sei te, Gianni, che fai il brasato. Che
0: esatto,
1: caffè.
0: Sì.
1: Ma ok? No, il brasato.
0: Le braccia.
1: E Gianni, magari che simpaticone che vai su Facebook a dire tutti cosa sto mangiando. Ne vuoi un pezzo? Perché su Facebook, no?
0: Cioè, sei già lì davanti.
1: No, cioè dal vivo, se tu gli dici, oh, cosa fai? Cucini, non ti dice mai vuoi un pezzo, però.
0: No,
1: su
0: no.
1: Facebook dici, oh, ma stai facendo la grigliata, quello ti dice, oh, ne vuoi un pezzo, no? Per dire, per educazione.
0: Per educazione.
1: E te dici, tanto dici, quello dice su Facebook, no? Sì, te devi dire sì.
0: E sei già lì.
1: E sei già lì a mangiare. Oppure l'altro giorno, personalmente, la torta salata di Pasqua. Ve la racconto. L'altro giorno ho detto, mi va la torta salata di Pasqua.
0: Ok.
1: C'è qualcuno che me la può fare?
0: Perché è passata Pasqua, quindi.
1: Esatto. Oltre a qualcuno che mi ha scritto, sì, te la posso fare, la mia vicina di casa di sopra ha detto, guarda, lo sto facendo e in forno te ne porto giù un pezzo. Me l'ha portato. Fatto, ragazzi, fatto.
0: Vedi? E quindi ascoltate Marchino, perché da 2 mesi non fa più la spesa.
1: Esatto. A parte adesso, però, la vicina di casa, io volevo chiedere qualcos'altro.
0: Adesso chissà, scrivi un po', vediamo. Provo.
1: Ciao, me la dai anche un'altra cosa?
0: L'amicizia su Facebook
1: ce l'ho già.
2: Good morning, Forever Young.

0: di scoprire i due segni fortunelli di oggi grazie a Mago Marchino qui su Ritmo 80. Good morning forever young. Ciao Marchino.
1: Ciao.
0: Allora, no, stavo guardando che cosa ti sei appuntato, perché ogni giorno tu fai questa operazione, o meglio il giorno prima consulti, per esempio ieri cosa hai consultato?
1: Allora, ieri ho consultato il menu del McDonald's, ecco, sul totem. Tutto l'ho fatto. Ho comprato un cazzo, una fila dietro della miseria, ho letto tutto il menu, poi sono uscito.
0: Poi sei uscito, okay. Pensa che roba, che bello. E hai scoperto qual è per esempio il toro.
1: Toro,
0: perché forse ti facevano il gesto.
1: Esatto, vai dietro, via, toro. Brillanti, simpatici, allegri. Chi è il vostro spacciatore?

0: Esatto, perché se non può essere tutto.
1: Il secondo segno fortunello è
2: Topo Gigio. Dai. Cari amici nati sotto segno del Topo Gigio,
1: ma cosa vi dici voi?
2: Se avete la voce come lui, non andate lontano, state chiusi in casa. Casa. Saluta come Topo Gigio.
1: Ciao ragazzi, a domani.
2: Strano, perché lui fa solo i morti Topo Gigio.
0: Mi sa che è morto anche lui. Mi sa, sarà, mentre lo sto facendo, passa miglior vita.
2: A domani.
3: Good morning, Forever Young.
4: Con Marco Corona e Marchino.

0: Allora, già metti allegria questa musica. Noi abbiamo cominciato con qualcosa che parla, diciamo, del tuo essere diversamente giovane, non volevo dire vecchio. E allora ci sono arrivati dei messaggi e ci hanno detto: ma scusate, ma è il simpa della compa quello che ci fa sorridere prima di cominciare
1: tranquilla,
0: la trasmissione?
1: Raga, rega. Tu, abbiamo anche il simpa della compa.
0: Che cos'è il simpa della compa per quei 2-3 milioni di persone che hanno seguito questa roba?
1: Il simpa della compa è quello che nella compagnia è un po' il buffone.
0: Sì,
1: quello che fa
0: quello il giullare di corte.
1: Il simpa della coppa.
0: E allora, per farci sorridere,
1: di solitamente quello un po' cesso, è un po' più bruttino.
0: Però le donne dicono: non è bello, ma è simpatico.
1: Esatto,
0: giusto?
1: fa ridere. E a un certo punto ti trovi nuda.
0: No, esatto, quello. Allora, sentiamo. Chi c'è?
2: Beh, dai, va la barzelletta, veloce. Allora,
0: vai.
2: Un bimbo entra in bagno e vede il babbo che si fa la doccia tutto nudo. Fa: babbo, ma cosa c'hai lì? Una spazzola. Sì. Ma quanto l'hai pagata? 5 euro.
0: Ma
2: va bene, esce. Il giorno dopo, uguale, entra in bagno e c'è la mamma invece tutta nuda. Fa: mamma, cos'è quella lì? Una spazzola. Sì, una spazzola. E quanto l'hai pagata? 10 euro. E inizia a ridere. La mamma fa: perché ridi? Mamma, ti hanno fregato. Qua del babbo 5 euro. C'è anche il manico. Va bene, dai, ciao a tutti, bye bye.
0: Allora, non intanto salutiamo Sam, che è quello che ha vinto, ti ricordi il contest delle barzellette? Cioè, noi gli abbiamo detto le puntate precedenti, e lui ha detto: Sam, guarda,
1: ti facciamo vincere,
0: sei bravo, ti facciamo vincere,
1: ma te che non rompi più i coglioni. Invece no, lui ha già avvisato,
0: lui continua perché sa che c'è il simpa della compa e si mette lì, si allora, piazza davanti a tutti gli altri, capito?
1: Questa barzelletta potrebbe essere anche bella,
0: sì,
1: però
0: approfondimento.
1: Si vince.
0: Ma si potrà anche si vince
1: che questa barza,
0: già lui ha vinto, hai vinto tanti mesi
1: e questa barza è datata.
0: Io ho sorriso, ma dentro di me
1: è più vecchia di me. È datata per il semplice motivo.
0: Sì.
1: Allora, innanzitutto andiamo a parlare della spazzola.
0: Sì.
1: Okay?
0: Si usa
1: le donne non hanno un pelo neanche, capito? Quindi non era proprio una spazzola. Lo so perché l'ho visto
0: il catalogo
1: di video. Quindi, capito, già si vince che
0: è vintage la barzelletta.
1: È vintage. Poi
0: si vince che è vintage.
1: Poi vogliamo anche dire una cosa. Cioè, sta gente si lava una volta una volta a turno si lava.
0: Esatto.
1: Come siamo? Ma l'igiene. E sto bambino che va da solo in casa, entra nel bagno.
0: È un po'
1: di privacy.
0: Esatto.
1: Cioè, ragazzi, ma le barzellette, se le vogliamo fare, se le vogliamo dire,
0: contestualizziamole.
1: Dobbiamo contestualizzare nel 2021. E
3: che cacchio
1: cazzo
3: dici?
1: No, è così, perché qui, ragazzi, anche la barzelletta è un momento serio.
0: Okay.
1: La barzelletta fa parte della nostra cultura. Cioè, se quindi vogliamo fare una barzelletta, la facciamo bene, con tutti i crismi. Cioè, ce la prepariamo.
0: Io avevo sorriso, adesso mi è venuto un magone.
1: No, anche a me mi è venuto un magone, guarda, non ce la faccio più andare avanti. No, perché c'è,
0: io, dai.
1: La barzelletta, cioè.
0: Basta!
1: Che c***o solo ora.
4: Good morning forever.

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount.

0: la prima ora di questo programma non vi è piaciuta, a me un po' dispiace.
1: Dispiace.
0: Un po' dispiace, ma alla fine.
1: Cosa?
0: Anche no, perché adesso io vorrei anche esplodere in un momento di ira.
1: No.
0: Ma mi trattengo e vi dico che si impegni. Sì, tutto cura, cura dell'ira, sempre. La gestione della rabbia.
1: La gestione della rabbia. Però
0: la mia psichiatra dice.
1: Dice
0: se allora, non è andata bene una cosa, magari va meglio dopo.
1: Va meglio dopo.
0: Questa... Quindi se non vi è piaciuta quest'ora, vi. Con calma, vi chiedo per gentilmente di ascoltare con calma la seconda ora che impegneremo,
1: che arriverà tra poco. Però mi sembrava il Duce.
2: Tutto a posto?
0: No, le pasticche.
1: A tra poco, adesso le prende, vai.
3: Sono le 6:59. A quest'ora il disco di ora. And another one gone, and another one gone, another one bites the dust.

0: Bites the Dust, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Nuova escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran, su Tel Aviv anche un missile dallo Yemen. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao, le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici, diramato anche un allarme tsunami. Drammatico incidente su una statale in provincia di Varese presso il Lago Maggiore, un'auto ha sbandato e investito un gruppo di ragazzi ai bordi della strada, una 17enne morta, feriti gravemente altri 5 giovani. Ballottaggi delle amministrative e primo turno in Sardegna, nella prima giornata di voto ieri affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti. In Sardegna un riaperto in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento invece di oltre 2 punti. Si vota oggi dalle 7 alle 15. Formula 1 continua il dominio di Kimi, Antonelli con la sua Mercedes che a Monte Carlo centra la quinta vittoria di fila, secondo Hamilton, Leclerc ritirato. Per il tennis a Roland Garros, Flavio Cobolli perde in finale in 5 set con Sasha Zverev e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: Zappa qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young. Adesso lo spazio dedicato a un brano.
1: Esatto.
0: Ma quale brano?
1: Un brano particolare, fatto apposta per voi che siete nel letto e volete rigirarvi dall'altra parte.
0: E infatti questo è...
2: questo

0: Marco Corona e Marchino. Allora, socio, io l'ho detto prima perché vorrei che anche tu ti mettessi un po' a dieta. Non,
1: esatto.
0: Non che sei più facile da saltare che da girare.
1: Sono deforme, no, lo so, deforme, lo so.
0: Allora, detto tra noi, siccome questo programma funziona, non vorrei che magari ci chiamassero a fare qualche evento e dopo dicono: guarda Corona, che figurino! Guarda l'altro un po' così, non vorrei mai.
1: Ok.
0: E quindi io mi lascio guidare un po' dai messaggi che trovo in rete.
1: Ok.
0: Sai quando fai lo swipe, no? Sul cellulare. Che ti vengono tutte le proposte. Per esempio, tu il cellulare sente quello che dici.
1: Esatto.
0: Quello che cerchi, voglio una dieta, voglio mangiare poco.
1: Quindi dici che c'è devi convincere.
0: E a me ha convinto questo messaggio.
1: Vai, sentiamo.
2: Vorresti andare in palestra, ma non trovi il tempo per farlo.
1: Sì.
2: Sogni di avere una pancia piatta, ma sei troppo pigro per allenarti.
0: Sì.
2: Senti pronto per la prova costume?
0: Pazienza.
2: E io che ci posso fare, scusa? Non hai voglia di fare niente. No, spiegami, cosa vuoi che faccia io, scusa?
1: E quello ti ha convinto?
0: Sì, mi ha convinto perché lui rimaneva un po' così, come per dire, tu non hai voglia.
1: Allora,
0: stava parlando con te.
1: No, allora, facciamo così, Corona. Tu inizi la dieta. Poi vedo come va.
0: Sì.
1: In caso ci chiamassero a fare qualche serata, io faccio la voce fuori campo.
0: Cioè, tu hai già deciso.
1: Io sono seduto mentre mangio e parlo e basta.
0: Con la bocca piena.
1: Esatto, tu sei sul palco, fai bello, viva Corona.
0: Vai.
1: Ma basta, basta che mi dai la metà.
0: Ok,
1: è un panino.
0: È un panino, va bene.
3: Good morning, Forever Young.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Ciao Marco Corona.
1: Ciao, sì, sono qua su Ritmo 80. Ho la voce impossata da bravo disc jockey, perché sto per lanciarsi, ma gioca giù. E invece no, sta arrivando una delle nostre rubriche preferite della mattinata di Good Morning Forever Young, la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV.

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Lunedì 8 giugno 2026, 159esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Medardo.
2: Anche i miei erano un po' indecisi sul nome.
3: Ma dai,
2: litigavano.
3: Come t'han chiamato?
2: Baffastardo.

0: accadde oggi.
1: L'8 giugno 1995 Rasmus Lerdorf invia un messaggio in un newsgroup annunciando la pubblicazione di un set di piccoli binari scritti C. Nasce il PHP 1.0.
2: Cioè, l'anno scorso ho rapinato una gioielleria col computer. Non c'è solo neanche una calcolatrice. Come cazzo ha fatto a rapinare una gioielleria col computer? Che ho fatto? Ho preso il computer, l'ho spaccata la vetrata e se no.
0: Le frasi del cinema.
3: E lei parla del secondo lavoro, ma pare che sto secondo lavoro o danno soltanto a uno che già c'è il primo. E mi pare pure giusto, perché se no che cazzo di secondo lavoro è?
4: Salti quella parola, Gianna.
3: Sei contenta già? Puoi saltare sul carro.

0: pensiero positivo. C'è qualcosa di peggio dell'imprevisto. Le certezze.
1: Sì.
2: Se che?
1: Sicuro!
0: Ritmo 80 presenta
3: Good Morning Forever Young
0: con Marco Corona e Marchino.

0: festa del Marchino.
1: Sì, vai.
0: Ecco le notizie che magari vi siete persi, perché poi alcune le trovano, lo possiamo dire, sulla pagina Facebook dei Marchini, spesso e volentieri sono condivise.
1: Sì,
0: quindi...
1: questa è solo piccola, è una notizia piccolissima.
0: Certo, sì, al volo.
1: Ok, arriva dall'Europa in generale.
0: Dall'Europa.
1: Non lo so bene.
0: Perché ha visto la località, sembra il codice fiscale.
1: Non lo so, allora.
0: Europa Today, alla fonte.it.
1: Ah, era bimbo, un bimbo.
0: Sì.
1: Ok, 11 anni.
0: Ok.
1: Era al volante della Ape.
0: Sì.
1: Dell'Ape. Di un'Ape, un motoretto. Un'Ape.
0: Mm. Sì, sì, sì.
1: È stato fermato dalla polizia.
0: Ok.
1: Non puoi guidare. E lui ha detto: guardi, sto accompagnando a casa mio padre ubriaco che era nel cassone.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchese.

0: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Svolvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro.

0: coso, robo.
1: Ecco, bravo, continua a farlo.
0: Vai. Robo, quello dietro là, il vetro, robo.
2: Quello.
0: Coso, come si chiama? Jack Dyer.
2: No, Dennis Jack.
0: Daniel Jack c'ha la parte tecnica.
2: Esatto, che.
0: Marco Corona, detto anche Pisellone, va bene. E Marchino, detto anche Pisellino.
1: Ma sei sicuro?
0: Jack Daniel, lo sappiamo tutti.
2: Che è alcolizzato, no, non è vero.
0: E noi torniamo.
2: No, vabbè, a parte gli scherzi, abbiamo chiuso la seconda ora di Good Morning Forever Young qui su Ritmo 80. Torniamo tra pochissimo, avremo un'altra ora scoppiettante.

0: era il disco di ora. Hot Streak, Body Work. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniela Ubaldi.
2: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente, la domenica ad alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa, 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
1: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Ora lo sport continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Cobolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
3: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli. Domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato. Dopo la polla ciuffata per pochi millesimi, il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominante dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la quinta vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Hajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Cobolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sasha Zverev. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 e 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Cobolli entra nella top 10 al decimo posto.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: sentiamo.
1: Vai.
0: Anche questa bella introduzione l'hanno registrata live in un club a Bologna, proprio in esclusiva bello. Per noi.
1: Per noi proprio.
0: Che culo. Come accordi però, se ricordo un po'. Voglio
1: ci assomiglia un pochino.
0: Ci assomiglia, però vabbè, le note sono sette.
1: Sempre quelle.
0: Sentiamo, vai.
2: Voglio una Vespa.
1: Ecco.
2: Tutta truccata. Voglio una Vespa. La faccia ai 200.
0: Che faccia ai 200.
2: Voglio una Vespa che spacchi la strada e che la pula non mi prenda mai.
0: La pula è la polizia, esatto, non la prenda mai.
2: Voglio una Vespa

0: carburatore.
1: Esatto.
2: Fa schifo.
0: Vabbè, no, perché no. Sei una ragazza, non capisci, non capisci.
1: Le ragazze non capiscono.
2: Fai schifo.
1: Allora. Non fa schifo perché non, qui si parla di motori che sono tra l'altro una delle cose più importanti per un uomo nella propria vita, giusto?
0: Dopo
1: donne e motori.
0: Dopo la mamma. Dopo la mamma. Allora dicevo sì. Quando si era più piccoli, per esempio cos'era l'altra settimana?
1: Come no, magari.
0: Si spattacava i motori. Io per esempio avevo il Ciao Piaggio.
1: Ok.
0: Avevo il Ciao Piaggio, ho montato la marmitta Proma. Uh-huh. E avevo allargato il Gigler. Sono cazzo, cosa vuol dire? Comunque facevo i 57.
1: Fatsburo si diceva da queste parti.
0: Esatto. Tu vivevi la Vespina 57.
1: Io avevo la Vespina 50, però era truccata. Con 75. Ah. Avevo cambiato la marmitta, la sella. Anche praticamente davanti per renderla più sportiva il manubrio.
0: Avevo messo quello del 125. Ma quante cose sapete!
1: Quanta roba! Ma voi cosa ne pensate, voi donne?
3: Che schifo!
1: Ecco, bene, benissimo. Cioè, in questo momento sono rimasti solo gli uomini all'ascolto di
0: chi hanno più di 50 anni.
1: Esatto, tra l'altro. Era il disco Marchini Mortadella con Voglio una Vespa.
4: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marco.

0: Ci.
1: Come state?
0: Bene. Tutto bene.
1: Eccomi qua con un'altra frasona tutta per voi.
2: Sentiamo. Vai.
1: Da quando porto gli occhiali per guidare, il traffico è aumentato di molto. Ciao Marchini.
0: Ma come? Cosa guidavo senza occhiali?
2: Andiamo bene.
0: Benissimo Francesca.
2: Brava.
0: Brava, complimenti, alla prossima.
3: Good morning, Forever Young.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini... Oh.

0: il momento che stavate aspettando, categorie lavorative.
1: Salutiamo amici, salutiamo le categorie in questo spazio, vi diamo una mano, noi vi facciamo pubblicità e voi in cambio, insomma.
0: Allora, però spiega bene, non sì. pubblicità diretta, ma alla riguardare categoria. La categoria lavorativa, che in questo momento si sentirà partecipe perché qualcuno si è ricordato
1: esatto,
0: di voi.
1: Esatto, di voi, negozi della Colmar.
2: Messaggio promozionale.
0: Della Colmar.
1: Allora, ti spiego, l'altro giorno sono andato prima a fare
0: un regalo.
1: Così, no, che ho chiesto quanto costa la mia macchina, no?
0: Ah, ok.
1: Poi sono andato dentro la Colmar, volevo prendere un giubbotto, costava di più della mia macchina.
0: Ma adesso però devi dire tutti gli altri negozi di abbigliamento.
1: No, vabbè, però per dire.
0: Allora, per dire, quindi ti sei fermato lì e hai detto, ma perché
1: però
0: non andare.
1: Quanto vuoi, quanto mi dai per questa macchina? Ma guarda, 500 euro. Per dire.
0: Il giubbotto
1: come
0: costava
1: viaggio?
0: Di più.
1: Con il giubbotto da Colmar. Allora io volevo salutare.
0: Allora, tu hai detto, però io nei prossimi giorni vado in radio. Posso provare a chiedere il cambio merce, cioè salutiamo
1: una L.
0: Per me.
1: Te la metti anche te,
0: no, io XL.
1: Facciamo un XL, a me mi fa un po' più lunghino. La corona lo copro. Facciamo un giorno per giorno pari, giorno dispari, settimana
0: facciamo
1: per
0: una
1: uno.
0: Settimana
1: facciamo
0: per
1: un po' come c***o ci pare.
0: Okay,
1: te quindi, come colore vuoi? Rosso.
0: No, rosso no.
1: Rosso
0: no.
1: Come quelli che lavorano su autostrada, già. Nero, nero che va bene su tutto, anche i funerali.
0: Esatto,
1: nero.
0: Esatto.
1: Nero. Allora, amici della Colmar, noi vi salutiamo, avete dei prezzi fantastici, un prodotto bellissimo.
0: Bellissimo, però.
1: Domani un XL.
0: Ok.
1: Grazie.
0: Quindi.
1: Fuori dalla radio. Anche dentro, anche con quei prezzi. Suonate, vi veniamo a aprire, grazie.
0: Quindi questo è quanto. A proposito di moda giovanile,
3: mi chiamo Sciatica e faccio moda giovanile.
0: Bravo.
3: Ho creato una linea di streetwear per chi non si rassegna alla sua età.
0: Ecco,

0: In radio si vede.
1: Oh, complimenti.
2: In questo momento sto lavorando anche a una linea di abbigliamento giovanile per palestre.
0: E come si chiama?
2: Il motto è sempre stato: quando cadi rialzati, sì, ma con calma, senza fretta, altrimenti poi vedi tutti i pallini.
0: Esatto.
3: Good morning, Forever Young.

0: una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
1: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: socio, siamo arrivati al termine, grazie per avermi seguito.
1: Ma prego, ma guarda, quando vuoi.
0: No, nel senso che mi hai seguito con tutte le mie battute, sai, no, eccetera. Sai bene, che sto facendo un trattamento, no?
1: Va bene, sei stato molto bravo.
0: Davvero?
1: Sì, continua così. Motivazionale, devi devo essere motivazionale.
0: Perché io seguo le frasi motivazionali, bravo, che noi facciamo ogni mattina.
1: Continua
0: non,
1: così.
0: Non trovo giovamento.
1: Un attimo, però, scusa.
0: Cosa?
1: Devo chiamare.
0: Chi?
1: Allora, anche oggi ho fatto 3 ore con sto pazzo. È un po' va bene, un po' va bene, però adesso c'è, cioè, io l'aiuto, l'aiuto finché posso, ma dopo chi aiuta me?
0: Esatto.
1: Ok, grazie. No, mandare un messaggio WhatsApp.
0: Ok. Mi sembrava che parlassi di me.
1: Assolutamente no.
0: Allora facciamo una cosa, parliamo di noi. Domani mattina a che ora?
1: Alle 6.
0: Alle 6, sempre qua per il TSO.
1: Prendi però le pastine, quelle gialle.
0: Mi sono dimenticato.
1: Devi prenderle, se no dopo mi sbarioni.
0: Domani ore 6, ritmo 80. Good morning, good morning.
2: Forever young. Ci aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1982 The Clash. Should I stay or should I go?
3: Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go?
2: Dal 1987 Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Dal 1983

0: nella prossima ora. E alle 9.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 9 e un minuto.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Talk Talk, It's My Life e Lorella Cuccarini, La Notte Vola.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, così il consigliere della guida suprema per gli affari internazionali Velayati concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate nello Yemen. Il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco, le dichiarazioni di Velayati. Sirene per una attacco dello Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani. Le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo di trattativa, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles, alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi, l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice. Domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. Prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a 39,90 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Musica, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Vogliamo parlare di grande musica, vogliamo ascoltare tre canzoni una più bella dell'altra, allora siete nel posto giusto. Siete all'ascolto di Ritmo 80 e questa è la nostra Rock Parade. Io sono Lele Prosida e vi dico che quest'oggi analizzeremo il mese di giugno del 1984. Cominciamo quindi dalla posizione numero 3, occupata dagli Alphaville, dalla Germania, con questa hit intitolata Big in Japan.

hit mondiale per gli Alphaville era Big in Japan al numero 3 della Rhythm Parade del mese di giugno del 1984. Non è assolutamente da meno la canzone che incontriamo alla posizione numero 2. Il motivo è quello che si chiama Relax e loro sono i Frankie Goes to Hollywood.

passa senza quartiere fra queste canzoni per conquistare le posizioni più importanti della nostra Hit Parade. In seconda posizione abbiamo appena ascoltato i Frankie Goes to Hollywood con Relax. Ma attenzione, perché a vincere la battaglia per la vetta della nostra Hit Parade è proprio lui, il grande Raf Riefoli, con un successo internazionale, quello che si chiama Self Control.

0: Tommy e che brani incredibili quest'oggi, da Big in Japan a Relax per arrivare alla numero 1 assoluta del mese di giugno del 1984. Era Self Control per il nostro Raff. La musica per il momento si ferma qui, ma ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Se poi avete fretta durante la giornata, sul nostro sito potete cliccare sui nostri podcast, quelli non vi abbandonano mai. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, vi aspetto qui alla prossima Hit Parade. Ciao a tutti!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: Attento, stai attento, frena. Ciao.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1981, Human League, Don't You Want Me. Dal 1986,

0: Track hai ascoltato Limal, Never Ending Story e Freddie Mercury, Love Kills.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, lo scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu dal canto suo ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: mentre vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresce, arriva sta zuppetta.
2: Oh, Venticì, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Lunedì 8 giugno 2026, 159esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Medardo.
6: Anche i miei erano un po' indecisi sul nome.
7: Oh, dai.
6: Litigavano.
7: Come ti hanno chiamato?
6: Baffantardo.

0: accadde oggi.
1: L'8 giugno 1995 Rasmus Lerdorf invia un messaggio in un newsgroup annunciando la pubblicazione di un set di piccoli binari scritti. Nasce il PHP 1.0.
2: Cioè, l'anno scorso ho rapinato una gioielleria col computer. Non c'è sarà neanche una calcolatrice. Come cazzo ha fatto a rapinare una gioielleria col computer? Ho fatto poi il computer, l'ho spaccata la vetrata adesso.
0: Le frasi del cinema.
3: E lei parla del secondo lavoro, ma pare che sto secondo lavoro lo danno soltanto a uno che già c'è il primo. E mi pare pure giusto, perché sennò che cazzo di secondo lavoro è?
4: Salti quella parola, Gianna.
3: Sei contenta già? Puoi saltare sul carro.

0: pensiero positivo. C'è qualcosa di peggio dell'imprevisto. Le certezze.
1: Sì.
2: Che?
1: Sicuro!
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
2: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
4: Lei a lui in un momento di intimità. Ma perché non mi baci mai? E lui, soffro. Ma perché non mi dici mai che mi ami? Soffro. Ma perché soffri tanto? E se me fai finì, soffrocio.
5: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
6: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche agevolato su nissan.it.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1989, Rick Astley, Take Me to Your Heart. Take me to your heart, never let me go. If you knew what I'm feeling, you would not say no. Dal 1987, Simply Red, The Right Thing. Dal 1989, Sidney Youngblood, If Only I Could. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, Gimme 4 con Marco Greco.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 11 e un minuto.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
5: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
4: E nel weekend alle 20
5: in versione extended full show.
6: Master Jack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È

il programma si chiama Gimme Four, lo voglio fare con una voce diversa, no, no, non ci riesco. Ciao, sono Marco Greco e vi presento le quattro canzoni che sono in sequenza, tecnicamente, di decennio in decennio. Si parte dagli anni 60. Partiamo subito con Marvin Gaye e questa è Ain't No Mountain.

0: diventata famosa grazie a un film, quello di animazione Shrek, ma in realtà penso che era già una cover alla fine, no? All Star degli Smash Mouth 1999, era una cover? Domanda, sai che a volte mi confondo, ma mi perdonerete, sono così svampito che ragazzi, succede, oh, fatevi tu un viaggio di 4 decenni nel giro di pochi minuti, mica è facile. Va bene, comunque se vi volete riascoltare questo programma e anche la sequenza, c'è il nostro sito ufficiale ritmo80.it. Grazie a tutti, ciao.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 € con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni.

1984, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corvace e Daniel Check.
1: Sono le 12 e un

0: ascoltato Duran Duran, A View to a Kill e Bonnie M. Sunny.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez.
2: E adesso le news regionali, e siamo nelle Marche. A Pesaro, un 29enne originario del Mali, arrestato già due volte a maggio per spaccio di cocaina, è stato nuovamente arrestato per aver violato gli arresti domiciliari. Aveva il permesso di uscire solo in determinati orari per svolgere il lavoro saltuario, ma durante un controllo la polizia non l'ha trovato in casa e successivamente lo ha fermato mentre era in strada, fuori dagli orari autorizzati. Pur non avendo droga con sé, è stato arrestato e riportato ai domiciliari dopo la convalida del giudice. Il giovane era già finito nei guai a fine maggio, quando gli agenti avevano trovato 6 dosi di cocaina nascoste nel pugno, accertando anche la violazione del DACUR che gli vietava di frequentare quella zona della città. Un precedente arresto risale al 14 maggio, quando aveva nascosto la droga in un vano ricavato nelle mutande, ma il cane antidroga l'aveva individuata. A luglio potrebbe essere definita la sua posizione con un patteggiamento. E restiamo nelle Marche. Proseguono i controlli dei carabinieri nella provincia di Ancona, dove negli ultimi giorni 3 persone sono state denunciate per gravi violazioni del codice della strada. A Senigallia, un 34enne neopatentato è stato fermato durante un controllo notturno e trovato positivo alla cocaina, con successiva conferma degli esami clinici. A Fabriano, un 45enne uscito di strada con la propria auto senza riportare ferite, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,82 grammi per litro, oltre 3 volte il limite consentito. A Casteldardo, invece, un autista di 54 anni, alla guida di un mezzo pesante, dopo aver provocato un incidente con danni alla segnaletica e all'illuminazione pubblica, ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test. In tutti e 3 i casi è scattato il ritiro della patente e la denuncia all'autorità giudiziaria. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Adoro.
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Master Jack
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Eccoci qua, pronti per un'altra puntata corta di Master Jack 90 sul ritmo 80. Anche questa volta un sacco di bella musica, ma soprattutto un saltino anche verso la musica remixata dance italiana, nel senso non soltanto del producing ma anche del cantato, perché poi il cantato italiano negli anni 90 è andato molto bene, molto bene. Cominciamo subito intanto con Gala e questa è Everyone Has Inside Has, come ho detto, scusate. Tech 90 su ritmo 80, anche questa volta un sacco di bella musica, ma soprattutto un saltino anche verso la musica remixata dance italiana, nel senso non soltanto del producing ma anche del cantato, perché poi il cantato italiano negli anni 90 è andato molto bene, molto bene. Cominciamo subito intanto con Gala e questa è Everyone.

0: Abbiamo chiuso con la Bush, Be My Lover. La Bush con Be My Lover in chiusura del 95, chiusa di questa puntata. E per cominciare abbiamo ascoltato Gala con Everyone Has Inside del 96, poi dopo Vasco Rossi con Ti Prendo Ti Porto Via nella Molella Remix del 2001, e per chiudere per appunto la Bush con Be My Lover del 95. Cecco e Dennis Jack, veramente tutto, state sul Ritmo 80 e alla prossima. Ciao a tutti da Masterchef 90.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi...

0: Dal 1984, Limalla, Never Ending Story. Dal 1982, Michael Jackson, Beat It.
1: Anche nella prossima ora.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB Plus a Milano e in Lombardia.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a un euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Se avete di meglio da fare, lasciate perdere, perché il momento è quello giusto per ascoltare bella musica. Partono i ballatissimi.
7: I ballatissimi.
6: Buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini. Per la prossima ora insieme, per ascoltare la musica più bella da ballare degli ultimi 30 anni e non solo. Lo facciamo sul Ritmo 80 ogni giorno. Fatelo anche voi per oggi, anche perché partiamo benissimo. Il primo di oggi è di JD, si chiama Plastic Dreams.

arrangiata in maniera diversa, questa poteva tranquillamente essere una canzone, un brano pop da suonare normalmente in radio. Fatta da David Morales diventa una canzone da club, niente male. How Would You Feel? Questo è il pomeriggio di Ritmo 80 e questo è Junior Jack.

La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

Erano appena iniziati gli anni 90 e CNC Music Factory, che poi sono Cleves & Cole, quelli che hanno fatto anche altri brani che noi mandiamo normalmente qui nel pomeriggio di Ritmo 80. Questa era Gonna Make You Sweat, o meglio Everybody Dance Now, come la conoscono tutti, ascoltata anche oggi. Stiamo nello stesso periodo, restiamo qui, non ci muoviamo. E allora Double D, questa è Don't You Fear.

sono dei dischi che sono belli a prescindere, nel senso che si capisce che sono qualcosa di diverso da tutto quello che sentiva in quel periodo, sono talmente particolari che tu li risenti con piacere anche dopo anni, ma soprattutto sono quelli che magari non hanno avuto il successo che meritavano quando sono usciti. È un po' contorta la cosa, però forse sono riuscito a spiegarmi. Questo è un esempio, il disco di Junior Jack si chiama E Samba e secondo me è bellissimo.

Tutti noi una volta nella vita abbiamo assistito a spettacoli immondi, no? Quelli che proprio ci hanno lasciato il segno, che non vorremmo ricordare, che rimuoviamo direttamente e facciamo finta che non sia mai accaduto. Beh, non so se c'è spettacolo peggiore di quello che sto vivendo in questo momento, perché vedere Ferrarini che fa il balletto di Wakefield su Saturday Night, quello con le mani, sai, ed è davvero una cosa che mi porterò dietro per molto tempo, se non per tutta la vita. Wakefield, Saturday Night, il pomeriggio di Ritmo 80, ora Basic Connection, habla Melu.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su Ticket...

bellissima, non c'è un altro modo per definire questa canzone, perché di canzone si tratta, perché è un disco costruito, bello, fatto bene. Planet Funk, Chase the Sun. Ricordo quando abbiamo incontrato anni fa, troppi anni fa, Alex Neri, quant'era orgoglioso di aver fatto un disco da ballare in discoteca con protagonista la chitarra, no? E se ne vantava davvero, cioè diceva sempre la stessa cosa: senti la chitarra, bella la chitarra, è grandiosa la chitarra, il disco è bello davvero, però, quindi si perdonava davvero tutto. Ora Rosalla, Everybody's Free.

0: chiusura dell'appuntamento di oggi. Ci siamo spinti fino alla fine degli anni 80, siamo tornati davvero indietro nel tempo, questo è storico ormai, no? Disco di Technotronic che al tempo sembrava addirittura troppo vuoto, nel senso che eravamo abituati a dischi arrangiati con tastiere, bassi, batterie, cose strane, e invece magari fiati, invece Pump Up the Jam è un disco veramente essenziale. Poi tutto il 33 giri che venne fuori dopo il successo di Pump Up the Jam riprendeva questo stile che ebbe un enorme successo nell'estate e inverno del 1989-90, siamo da quelle parti. Ora dobbiamo chiudere qui, domani saremo ancora insieme alle 14 con me che sono Sabino Pastore, con Davide Ferrarini e con la musica che tanto vi piace. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80. Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
2: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
3: Dal 1984, Talk Talk, Such a Shame. It's a shame. Dal 1989, Joe Smooth, Promised Land. Dal 1980, Kool & the Gang, Get Down On It.

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House. Ti racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori bucato fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo bucato fabuloso a 2,49€. E con due prodotti fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone.

Zappa, resta con noi. Nella prossima ora, dal 1983, Robin Gibb, Juliet. Dal 1986, Eddie Huntington, USSR. Dal 1982, Kaja Gugu.

nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Progida. Ritmo 80.

0: Britney e Michael Jackson, 666 e Joey Salinas, Rocking Romance.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamani tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumy, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo, che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione.
2: E passiamo alle news regionali. E siamo in Puglia. Il consigliere regionale responsabile del CIS Capitanata, Nicola Gatta, ha incontrato Francesco Ruocco per fare il punto sulle infrastrutture della provincia di Capitanata. L'incontro ha confermato un importante piano di investimenti ANAS con circa 900 milioni di euro, destinati a nuove opere e a 37 milioni per manutenzione e interventi di sicurezza. Tra le opere principali figurano i collegamenti Vico del Gargano Vieste, Foggia San Severo, Amendola San Giovanni Rotondo e la tangenziale ovest di Foggia. È inoltre già attivo un fondo da 12,5 milioni di euro per il rifacimento delle pavimentazioni stradali. Gatta ha poi chiesto l'avvio delle procedure per affidare ad ANAS la gestione della strada regionale 1, asse strategico tra Poggio Imperiale e Candela, con l'obiettivo di rafforzare il collegamento tra Adriatico e Tirreno. Infine è stata affrontata la situazione della statale Mattinata Vieste, chiusa da anni per il rischio di caduta massi. Gatta ha annunciato un'azione nei confronti della Regione Puglia per accelerare gli interventi di messa in sicurezza e favorire la riapertura. E restiamo sempre in Puglia. 4 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito dell'operazione Rennero, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. 3 sono finite in carcere e 1 ai domiciliari. Gli indagati sono accusati a vario titolo di tentato omicidio, estorsione, incendi e furto di auto, porto illegale di armi e introduzione di dispositivi di comunicazione in carcere, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. L'inchiesta ha ricostruito il tentato omicidio di un imprenditore di Palo del Colle, vittima di estorsioni da parte di un pregiudicato ritenuto vicino al clan Strisciuglio. Dopo l'incendio di un'auto a noleggio, l'escalation culminò in un agguato contro il bar dell'imprenditore, con 15 colpi di pistola esplosi contro il locale. Le indagini hanno accertato che il principale indagato continuava a impartire ordini dal carcere, arrivando a far incendiare l'auto della fidanzata per gelosia. La donna avrebbe anche introdotto clandestinamente 3 schede telefoniche in carcere, consegnandole al compagno durante un colloquio attraverso un bacio, consentendo così comunicazioni illegali con l'esterno. Un 5° indagato non è stato destinatario di misure cautelari. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma. Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Hit, apri ritmo 80.
7: Subito, Michael.
8: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
9: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
8: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
10: Ci puoi giurare.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Florida, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Sono le canzoni del mese di giugno del 1981 a essere le protagoniste della Rock Parade che sta per partire qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Innanzitutto un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito con la posizione numero 3 occupata dagli Orchestral Manoeuvres in the Dark. Il motivo famosissimo peraltro è quello che si intitola

0: elettronico per gli Orchestral Manoeuvres in the Dark, OMD, con Enola Gay alla posizione numero 3 della nostra Rick Parade, quella relativa al mese di giugno del 1981. Saliamo di un gradino in avanti, c'è un disco italiano ballatissimo in quel periodo, non solo, super ballato anche nei nostri giorni. Loro sono i Ricchi e Poveri e la canzone, quella che si intitola Sarà perché ti amo.
1: Rick Parade!

Erano i Ricchi e Poveri alla posizione numero 2 della nostra Rai Parade, con un motivo ballatissimo nel mese di giugno del 1981, ma tanto ballato anche nei nostri giorni. La canzone era quella intitolata Sarà perché ti amo. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare il motivo più forte della nostra classifica. In vetta alla Rai Parade del mese di giugno del 1981 si piazza la francesina Lio, e questo è il suono di Amour Solitaire.

0: Amore sul Reserve al numero uno della Retro Raid del mese di giugno del 1981. E qui i giochi sono fatti. Io vi ricordo che torniamo ogni giorno su Retro 80, alla radio ufficiale di Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30 per un doppio appuntamento riservato alla nostra Retro Raid. Un ciao a tutti da Lele Procida. Ci sentiamo alla prossima.
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1986, Dan Arrow, Catch the Fox. Dal 1987, Spandau Ball.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€. Mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Forever Young.
0: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

0: Trav Young.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Certo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90. Con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Ciao amici di Ritmo 80 e bentrovati come sempre ad un nuovo appuntamento con Ti sblocco un ricordo. Pronti quindi per tornare indietro nel tempo con le trasmissioni TV, le soap opera e i telefilm che hanno accompagnato la nostra infanzia e la nostra adolescenza. E anche con le mode, gli oggetti e i giochi che hanno fatto parte del nostro passato. Subito un disco e poi vi sblocco il primo ricordo di oggi, su Ritmo 80.
3: Shooting stars in midnight posture.
2: Del tempo con le trasmissioni TV, le soap opera e i telefilm che hanno accompagnato la nostra infanzia e la nostra adolescenza. E anche con le mode, gli oggetti e i giochi che hanno fatto parte del nostro passato. Subito un disco e poi vi sblocco il primo ricordo di oggi, su

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: I nostri programmi sono terminati. Riprenderanno sulla Rete 2 alle ore 12.30 con TG2 pro e contro. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.
2: Questo era quello che succedeva un tempo. Sì, perché le trasmissioni TV non sono sempre state in onda 24 ore su 24, ma intorno alle 23 appariva una delle signorine buonasera, questa volta per darci la buonanotte. E poi arrivava lui, il monoscopio. Un'immagine fissa, composta da segni, linee e cifre misteriose e accompagnata da un suono continuo e fastidioso e che spariva solamente pochi minuti prima del nuovo inizio delle trasmissioni, sostituito da brani di musica strumentale. Eppure quell'immagine fissa, che per noi spettatori non serviva a niente, in realtà aveva uno scopo ben preciso. Quei disegni e quelle linee avevano una funzione diagnostica dei difetti di trasmissione ed era quindi uno strumento di lavoro per i tecnici che controllavano e taravano gli apparecchi televisivi. I genitori, gelosissimi dei loro apparecchi televisivi a valvole, potevano comunque stare tranquilli. I loro figli non avrebbero comunque acceso la TV in loro assenza. E per guardare cosa? Il monoscopio? Con quel fischio che ti entrava in testa? Ma quanto si aspettava invece l'inizio delle trasmissioni? Alle 17. Il fischio era terminato e poi iniziavano i cartoni, rigorosamente di Anna e Barbera.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi è normale guardare il nostro programma TV preferito quando vogliamo, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ma non sempre è stato così. Almeno fino alla metà degli anni Ottanta, le abitudini del pubblico televisivo italiano avevano come riferimento finale della serata l'ultimo telegiornale. Poi di solito calava il sipario e si andava tutti a letto. Ma un giorno tutto è cambiato. Era il 29 di aprile del 1985, quando andò in onda per la prima volta Quelli della Notte, una trasmissione destinata a lasciare il segno. Un'idea originale, diversa da tutte le altre viste fino a quel momento in TV.

0: Quelli della Notte ha rappresentato un po' un luogo di aggregazione per tutti i nottambuli, un programma insolito, un ritrovo televisivo per amici e artisti, ma anche per giornalisti in grado a quell'ora già di avere in mano le copie dei giornali che sarebbero stati pubblicati il giorno dopo.
1: Benvenuti a Quelli della Notte! Grazie al numerosissimo pubblico che si affolla sempre più numeroso intorno al televisore a quest'ora tardi della notte.
0: Renzo Arbore riuscì a portare in TV il clima spensierato che già aveva sperimentato in radio con alto gradimento. I protagonisti erano per lo più esordienti. C'era Riccardo Pazzaglia, il filosofo partenopeo esperto di brodo primordiale.
2: Quando c'erano le terre emerse, attorno alle terre emerse, sì, c'era una massa liquida che i biologi chiamano brodo primordiale.
3: I mari, dice Catalano.
2: Ma non erano ancora, era brodo.
0: E c'era anche Nino Frassica nelle vesti di frate Antonino da Scasazza. E poi Maurizio Ferrini che interpretava un rappresentante della Cesenautica, una ditta di pedalò che cercava di vendere nei luoghi più improponibili.
4: Insomma, noi abbiamo questi 7 silos
3: pieni
4: di pedalò.
3: Oh. Alla Cesenautica.
4: Pieni di pedalò che c'è tutte le sue finiture, tutto cartone pressato, lavorato a mano, che ci costa quello che ci costa.
0: Sono bastate solamente 33 puntate per far diventare Quelli della Notte una trasmissione cult ricordata ancora oggi. E sono rimaste celebri le sigle di apertura e di chiusura della trasmissione. Ma la notte no. E il materiale.

0: con Renzo Arbore, la squadra di Quelli della Notte, siamo arrivati al termine, anche per oggi, con Ti Sblocco un Ricordo. Tommy Venturini vi saluta, l'appuntamento è come sempre a molto presto, sempre qua, su Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo.

0: Il pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1986, Camì

dal 1986 Frankie Knuckles, Your Love. Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello, 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi Gerardo De Vivo.
1: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
2: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico, impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
1: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
2: Adesso rotta su Barcellona.
1: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa, bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
0: Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fokina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev, dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Siamo al calcio, Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patron de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme, per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi, scesi in campo con un unico obiettivo.
3: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, chi è gli operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione, la propria squadra di calcio. E quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo e della gente.
0: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far discutere è la carambola creata da Martin alla prima curva. Quattro i piloti a terra, tra cui il leader del mondiale Bezzecchi e di Gian Antonio. Lo sfogo del pilota romano a Sky.
4: Quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso non voglio dire cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
0: È tutto dallo sfogo.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: Ritmo 80. La ami? Ma quanto la ami? Dimostra di essere un forever young. Invia un SMS o un WhatsApp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
11: Sì, ma tanto guai.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90€. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90€. Da acqua e sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: selezione il maestro Pachimene.
1: Siamo solo noi.
0: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette, cioè

dal 1982. Billy Idol, Hot in the City. Dal 1983

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack.
1: Sono le 19.

0: del Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Michael Jackson, Another Part of Me e Adriano Celentano, Prison Collins Lanciuso.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Master Jack 90. Master Jack 90. La storia della dance con Cicco Corbasce e Dennis Jack.
6: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nel weekend alle 20.
6: In versione extended full show.
5: Master Jack.

del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: ready? Daniel's here.
1: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
2: Master Check
1: 90,
3: l'enciclopedia della dance.
1: Pronti per un'altra corta di Master Check 90? Benvenuti, sono Checco Corvasce, dall'altra parte c'è Daniel's Jack, ricopertissimo, leddato. Ma ti metti anche led sulla pettolina, che fa molto tetta con la luce? Mi piacerebbe sta cosa, dai, ricopri tutto, dai.
4: Compra qualche led, dai.
5: Ti mette mani addosso perché ce ne dà. Se ti piglio con una cinguina, ti disintegro.
1: Cominciamo subito con lui, from Germany, Captain Hollywood Project, e questa è Flying High. We fly so high.

0: tutta questa bella puntata, un sacco di energia allo stato fuso.
1: È allo stato puro, profusa. È allo stato fuso io.
0: Stacca profusa anche stavolta. Abbiamo ascoltato roba molto international, Captain Hollywood Project, da che anno?
1: Dal 92, 93. Quando è che ha fatto Flying High, che non abbiamo scritto sta cosa? 90 qualcosa. Come 95? No.
2: Sì?
1: No.
2: Sì?
0: Captain Hollywood dal 95 per cominciare, poi dopo Alter Ego con Dance If You Cannot Dance, e per chiudere Jamin Spoon con Angel. Quanto mi piace Blavka, la cantante cieca, lei cieca e io cieco. Jamin Spoon per chiusa, grazie a tutti, l'appuntamento per la prossima. Intanto vi ricordo di connettervi all over the world, all time, sempre praticamente tutto il mondo, con la pagina official page di Mastercheck 90, che su Facebook abbiamo anche aperto un Instagram, no, perché farlo? Grazie a Dennis Jack, che non fa una minchia ma esiste, poi dopo vabbè mixa.
3: È il mito di chi la radio la fa, ma anche di chi l'ascolta.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Mastercheck 90. Mastercheck. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni.

0: Sono le 19:59.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Instabilità in arrivo, più incisiva a metà settimana, quindi le perturbazioni collegate al minimo ciclonico attraversano l'Europa centrale e lambiscono le regioni alpine, stimolando qualche temporale anche sul nostro settore. A metà settimana la saccatura si allungherà in direzione dell'Europa danubiana e i temporali riusciranno a sconfinare anche sui settori di pianura. Non sarà il caso delle regioni centro-meridionali, che invece saranno ben protette da questa figura anticiclonica salda e solida, che porterà ovviamente stabilità ma anche temperature in progressivo aumento, quindi clima estivo anche se al momento ancora senza grossi eccessi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Radio Ritmo 80 manda i rimandati,
0: il meno peggio.

0: rimandato.
1: Rimandiamo.
2: Ma che ora comincia il casino?
1: Good morning, fatta
2: meglio. Con corona e Marchino, che radio è?
1: Il morning show di Ritmo 80 con i Marchini.
3: Signori e signore, prima di chiudere il nostro appuntamento, i Marchini con la K.
4: Due rubriche o rubriche in due, in uno.
5: Cioè, te l'ho fatta.
3: Bravo. Cioè, spiega bene. Allora, questo sarebbe il momento, il simpa della coppa.
5: Che è un'altra nostra rubrica.
3: È una nostra rubrica in cui diamo spazio a quello che ci fa ridere. Perché in tutte le compagnie c'è quello che è un po' il giullare.
5: Il simpaticone.
3: Che vuole raccontare, magari non è neanche capace.
5: Però,
3: e infatti sono tutti qui.
5: E questa è la prima rubrica. La seconda rubrica. È andata così così,
3: cioè
6: è andata così così,
5: così. Sì.
6: È andata così così,
5: c'è sigle, c'è sigle, vabbè. Sigla brutta,
3: sei un siglaiolo,
5: esatto,
3: eh.
5: E cose, storie che non sono andate proprio così così bene.
3: Sentiamo.
7: Allora, te immagina la scena,
3: vai,
7: sono questi due che sono finiti a letto assieme dopo essersi conosciuti in un locale la sera prima. Lui nota che sono a casa di lei.
3: Sì.
7: Lui nota che sul comodino di lei c'è la foto di un uomo. E lui chiede: chi è questo qui? Il tuo fratello? No, sciocchino.
3: No.
7: È tuo padre? No,
3: no,
7: sciocchino.
3: No.
7: Non sarà mica tuo marito? No,
3: no,
7: sciocchino.
3: No,
7: no. Il tuo fidanzato? No, sciocchino. Ti dico di no. Ma chi è?
3: Chi è?
7: Vuoi dire chi è? Ero io prima dell'operazione.
5: È andata così, così così,
3: anzi
6: è andata così così, è andata così così,
5: che tutto sommato andata anche bene.
3: No,
5: cioè,
3: ma come?
5: Metti che se la portava letto prima dell'operazione.
0: I rimandati,
1: la compilation della gang di Ritmo 80.

0: il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini.

un'apertura questo, perché a centro serata probabilmente non si è mai sentito, è un po' troppo elegante, non c'ha quel tiro che serve per riempire la pista quando è l'ora giusta. Era il disco di Mooney, si chiama Dove, che non è il sapone ma è proprio il disco di Mooney, quello che avete appena ascoltato. Ora FBI Project, Feel It.

0: tra poco.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Esatto.
1: Rimandiamo
2: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Lunedì 8 giugno 2026, 159esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Medardo.
4: Anche i miei erano un po' indecisi sul nome.
5: Oh dai,
4: litigavano.
5: Come ti hanno chiamato?
4: Vaffanstardo.

0: accadde oggi.
1: L'8 giugno 1995 Rasmus Lerdorf invia un messaggio in un newsgroup annunciando la pubblicazione di un set di piccoli binari scritti C. Nasce il PHP 1.0.
2: Cioè, l'anno scorso ho rapinato una gioielleria col computer. Non c'è storia neanche una calcolatrice. Come cazzo ha fatto a rapinare una gioielleria col computer? Che ho fatto? Poi c'è il computer, l'ho spaccata la vetrata adesso.
0: Le frasi del cinema.
3: E lei parla del secondo lavoro, ma pare che sto secondo lavoro o danno soltanto a uno che già c'è il primo. E mi pare pure giusto, perché se no che cazzo di secondo lavoro è?
4: Salti quella parola, Gianna.
3: Sei contenta già? Puoi saltare sul carro.

0: pensiero positivo. C'è qualcosa di peggio dell'imprevisto. Le certezze.
1: Sì.
2: Che?
1: Sicuro!
3: Ritmo Danta manda
0: i rimandati.
3: Il meno peggio
0: di quello che abbiamo già mandato.

0: standing, cioè gli statici con l'im standing.
1: Giusto per capito, per puntualizzare che non hanno fatto una mazza se non stare fermi e fare queste. Vabbè.
0: Ecstatic con l'im standing nel 94 su Masterjack. A questo punto arriva Gusto con Disco's Revenge dal 96. Revenge.
1: Oh, Revenge. Vabbè, quella. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.

0: peggio di Ritmo 80.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pisco Nui.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80 ora parte Disco Mix.
1: Back in time with Disco Mix.
0: Disco Mix.
2: Disco Mix.
0: Il mixato più

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM,
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Daniele Petronelli. Jerry.
1: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
2: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90.